0: Che rap, Gianna e Pavarotti.
1: Che rap, Gianna e Pavarotti.
0: Rosse furba, alle Gianna e Totti.
1: Rosse furba, alle Gianna e Totti.
2: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.